0: Ma questa poteva essere un re, magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!